0: breve, egli è un affate.
1: Se vuole il gioco.
0: Ma sta ben, l'estate.
1: Amor, dunque non

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

No, gli spasimi del dolore in me rinasce, macita, insolito vigor. Ah.

vede un bricocciale che si viene in arte mia. Questa bocca così bella è da moro spezzeria. Hai l'amico e le frenelle a calipiri mangi bello. Non mi dotti tanti amanti. Devi dare amore che vuoi per bruciare il genere.